0: bat jo signor Romero vara vinti mai. Nasci smela dai ondiai, nasci smela di noga nada a. Ni hat carmis
1: comci,
0: da ogli bani postavit, ti sa di sra sotto.